0: la mata, dai, mi sta che te la come.
1: La madre te scegli un sigli, dammi il fucking mio hobby. O me la sciacca sciacca, slamma per la bingo, no, te mata il ha. E te ho da suc per il ha. Non mi sapevo clima, ni tricha. Mezzal sci.
0: Ma? את עסוקה בשלך, דפקת עליי עוד מהלך, מזל ש, מזל ש.